promote no ne yire su di ne birthday ne nua ba su di ne birthday etini nyina abom a cake no etoa so saa nyame hyram nyame ma mo nkwa more promotion ensi wo ye.